0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, zoccoli e criniere, corrono sull'erba. Volano sull'erba, polvere nel cielo, corrono col vento, liberi davvero. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra, mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra, mentre

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Thank you, Bob.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. In apertura il conflitto nel Golfo Persico, per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. In diverse città nel sud del paese sarebbero stati colpiti un centinaio di obiettivi militari, tra cui radar costieri, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea. Danneggiato però anche un ospedale, si contano almeno 4 vittime. L'attacco ha avuto una portata più ampia rispetto a quello della notte precedente. Il Pentagono ha fatto sapere che è stata la risposta ai bombardamenti iraniani contro petroliere nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ieri aveva dichiarato finita la tregua.
3: La reazione dell'Iran non si è fatta attendere. Questa mattina missili e droni sono stati lanciati contro basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che verrà riaperto solo con il rispetto delle richieste di Teheran. Al momento sembra però confermato l'incontro dell'11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le parti. Oggi intanto in Iran si chiudono le celebrazioni funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei, la cui salma verrà sepolta nella città di Mashhad.
2: E di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è appena concluso, Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran, ha detto che dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipende la decisione sull'eventuale ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Dopo aver attaccato a più riprese gli alleati durante l'incontro in Turchia, le dichiarazioni conclusive di Trump sono state più concilianti. Ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, al quale ha promesso nuovi aiuti, e ha definito buone le riunioni con i paesi europei.
3: A Milano nel tardo pomeriggio è scoppiato un incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa in via Don Minzoni e sul posto sono arrivate decine di vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma su quell'area si è alzata una grande nube di fumo e in serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona. Un invito ribadito nella notte dalla assessore alla protezione civile Granelli.
4: I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare l'incendio, gran parte delle fiamme ormai non ci sono più, però ci sono ancora alcuni focolai che dovranno lavorare ancora durante la notte. E abbiamo appena fatto un punto con ATS e ARPA. ARPA Lombardia ha fatto le prime analisi della qualità dell'aria. Per ora l'unica prescrizione che ci è stata data è quella di ancora per le prossime ore, per la giornata di giovedì mattina, di non sostare nelle vicinanze, di tenere le finestre chiuse, di non consumare frutta o verdura coltivata nelle vicinanze e per i bambini di non giocare all'aperto nelle immediate vicinanze dell'incendio.
3: Poco fa sui social network il comune ha precisato che l'area in cui valgono queste indicazioni è quella nel raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un container, ma è da capire cosa le abbia causate. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta.
2: A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno mandato un messaggio d'unità in vista delle prossime elezioni nazionali, insistendo sui temi che uniscono i loro partiti come sanità, scuola e lavoro, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni che hanno fatto iniziare in ritardo gli interventi dal palco.
3: Walter Lavitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente e aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra il giornalista e Lavitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto.
2: E nella notte è stato assegnato il premio Strega. Michele Mari è il vincitore con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei. Il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud. Per i media iraniani è stato danneggiato anche un ospedale. Almeno 4 vittime in tutto il paese. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. Trump ieri aveva dichiarato conclusa la tregua. Resta confermato per ora l'incontro dell'11 luglio in Pakistan. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, colpiti almeno 2 depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano pompieri al lavoro per l'incendio scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini, la zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. L'inchiesta sulla bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci, il presunto mandante La Vitola si dice innocente. Il conduttore di Report deve chiarire, avrebbe detto il dirigente Rai Corsini, sottolineando l'amicizia tra il giornalista e il faccendiere indagato, per poi diffondere una smentita. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei, il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud, ma ci sono vittime tra i civili. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, prese di mira almeno due depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano, pompieri al lavoro per il rogo scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli, proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Per la seconda notte di fila gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. È stato un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Nel mirino soprattutto obiettivi militari nel sud del paese, ma si segnalano anche alcune vittime. Dal vertice della NATO in Turchia, ieri il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva dichiarato terminata la tregua. In diretta per gli ultimi aggiornamenti, Farehan Sabai.
5: Sì, buongiorno Andrea. Oggi avrà luogo la sepoltura del leader supremo Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, ma la guerra prende il sopravvento sui funerali di Stato, attorno a cui la Repubblica Islamica cerca di esibire partecipazione popolare e consenso. Lo ricordiamo, il 17 giugno era stato firmato un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che consentiva la riapertura dello stretto di Hormuz, ma nonostante l'opposizione americana, Teheran rivendica il diritto di imporre pedaggi alle navi in transito e minacciando petroliere e cargo che eludono l'unica rotta autorizzata, che è quella proprio lungo la costa iraniana. Infatti martedì i Pasdaran hanno colpito 3 navi commerciali in transito. Gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo, hanno colpito circa 90 obiettivi militari, tra cui sistemi di difesa aerea, strutture di sorveglianza costiera e depositi di missili e droni. Ci sono state esplosioni la notte scorsa nelle città portuali di Bandar Abbas, Konark, Chabahar. E secondo i media di Stato i morti sono 3, tra cui un vigile del fuoco morto in un attacco all'aeroporto di Ranshar. A Bushehr, sempre nel sud, c'è l'unica centrale nucleare civile ed è stata colpita lì una base militare, mentre nel Golestan a nord è stato colpito un ponte ferroviario. Per rappresaglie i Pasdaran hanno annunciato attacchi con droni, con missili contro le basi americane in Kuwait e in Bahrain, hanno minacciato di attaccare altre basi nella regione se Washington dovesse colpire ancora nelle prossime ore. In tutto questo il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto soltanto alle condizioni iraniane e non sotto la pressione delle minacce americane. Restituisco la linea allo studio.
4: Grazie Farehan. Dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipenderà il ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Lo ha dichiarato Trump ai giornalisti sulla Air Force One di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è concluso ieri. Durante l'incontro in Turchia il presidente degli Stati Uniti ha attaccato a più riprese gli alleati, ma le sue dichiarazioni conclusive sono state più concilianti. Ha definito buone le relazioni con i paesi europei e ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza di produrre missili Patriot. Nella notte, intanto, l'Ucraina è tornata a attaccare siti petroliferi russi. La Casa Bianca nelle ultime settimane sembra essersi spostata su posizioni più vicine a Kiev. A cosa è dovuto questo allineamento? L'abbiamo chiesto alla giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
6: Sono diverse settimane che l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Ucraina è molto più positivo, anche nei vertici precedenti, anche al G7. Comunque le posizioni degli europei e degli Stati Uniti sembravano molto più allineate, probabilmente oltre a essere mosso da dinamiche interne all'amministrazione repubblicana. A Trump piacciono i vincitori, quindi vedere nel momento in cui la Russia appare invisibile in difficoltà e l'Ucraina appare invisibile rimonta, credo che Trump, diciamo, salga volentieri sul carro del vincitore apparente, attenzione. Da un punto di vista pragmatico come quello di Trump sarebbe anche sconsiderato continuare a sostenere un leader che appare in difficoltà. Semmai a questo punto potremmo vedere un Trump fare pressioni su Putin come l'aveva fatto su Zelensky, dicendo che adesso sei tu quello che deve cedere e mostrare un qualche tipo di compromesso, anche perché per l'approssimarsi delle elezioni del midterm, chiaramente il presidente repubblicano ha un gran bisogno di mostrare al suo elettorato una vittoria, una pace vera tra le tante guerre che lui ha raccontato di aver fatto finire, una guerra, la più importante probabilmente, che lui veramente fa finire e non ha più molto tempo per farlo.
4: A Milano i pompieri hanno lavorato tutta la notte per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa, in via Don Minzoni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sul posto si è alzata una grande nube di fumo. In serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona, invito ribadito poi anche nelle ultime ore in diretta. Roberto Maggioni.
7: Sì, la densa colonna di fumo nero che era visibile dalla città e dall'Interland di Milano ieri sera, nella notte, ha lasciato spazio al fumo bianco, segno che l'incendio è spento quasi del tutto. Come dicevi, Andrea, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, sono state operazioni complesse perché sul piazzale del Capannone erano parcheggiati molti camion e furgoni, alcuni di questi hanno a loro volta preso fuoco. L'intervento dei pompieri non è stato semplice. L'area ora è ancora delimitata dalla polizia locale, dalla polizia di Stato. L'edificio non è in completa sicurezza, potrebbero cedere alcune parti. Si tratta di un magazzino di oltre 8.000 metri quadri completamente bruciato. Resta lo scheletro annerito della struttura. Le fiamme dalle prime ricostruzioni sarebbero partite poco prima delle 19.30 dal cassone di un camion che stava caricando o scaricando merce appoggiato a una delle ribalte del magazzino. Un video girato negli istanti iniziali all'interno del magazzino mostra le fiamme che entrano nel deposito. In quel momento non sembra attivo alcun sistema antincendio a pioggia dal soffitto. Un dipendente prova a spegnere le fiamme con un estintore, ma la potenza del fuoco è troppo forte. Le fiamme raggiungono velocemente il tetto della struttura. In quei momenti si sentono diverse esplosioni. Nel magazzino erano stoccate merci di ogni tipo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, non si esclude il dolo. Ieri fino a tarda notte la polizia ha parlato con i responsabili di filiale del gruppo Bartolini e soprattutto con i dipendenti e i corrieri che poi erano arrivati per lavorare, per fare il turno della notte. Sulle origini dell'incendio c'è ancora da chiarire tutto, incendio che è stato vastissimo e che in pochi minuti ha avvolto tutto il magazzino. I tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, hanno fatto le rilevazioni ambientali nell'area, hanno posizionato sensori in diverse zone, qui nelle vie limitrofe. L'indicazione arrivata dal Comune di Milano ai cittadini è quella di tenere ancora le finestre chiuse nelle zone non lontano dal magazzino. Ricordo che siamo tra i quartieri di Dergano, Affori e Bovisa. A voi la linea.
4: Grazie Roberto. Una sentenza che restituisce forza al principio secondo cui la vita di chi lavora non può essere trattata come merce usa e getta. L'associazione Antimafia Libera ha commentato così il verdetto emesso ieri dal Tribunale di Latina sulla morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo abbandonato davanti a casa dopo che un macchinario della sua azienda gli aveva amputato un braccio. Il titolare Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale. Le magistrate dell'accusa avevano chiesto 22 anni, ma all'imprenditore sono state riconosciute le attenuanti generiche. Giovanni Minini è il segretario generale della CGIL di categoria e ricorda anche l'altro processo avviato sulla stessa azienda e sul tema dello sfruttamento del lavoro.
8: Innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli posti, perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
4: Walter Lavitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente e aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra Ranucci e Lavitola. In serata Corsini ha smentito d'aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto. A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù, a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre al sindaco Manfredi e al presidente della regione Fico. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni. Sentiamo l'inviata Anna Bredice.
9: Comizi e proteste a Piazza del Gesù nel centro di Napoli tra turisti incuriositi, militanti dei 4 partiti e parecchie contestazioni si è svolta ieri la prima delle manifestazioni del campo largo di lancio della campagna elettorale. Non è stata una manifestazione facile, per alcuni istanti si è temuto di dover annullare tutto per paura degli scontri. All'inizio un centinaio di disoccupati del Movimento 7 Novembre, poco dopo una decina di militanti di Potere al Popolo hanno provato ad impedire a Manfredi e Fico di parlare, costringendo Bonelli, Conte e Fratoiani a scendere tra di loro per placare le acque. Abbiamo il governo più di destra e venite a contestare noi, ha urlato Fratoiani. Dopo un po' è cominciata la manifestazione, è calata dentro una realtà difficile, i problemi di disoccupati che non hanno più il reddito di inclusione e prima ancora avevano perso quello di cittadinanza. Conte, che sapeva di dover rispondere su questo punto, ha puntato il dito contro Meloni, ha usato quei soldi per le armi, ha detto. Ieri la piazza è servita per mostrarsi unita, non facciamo l'errore del 2022, hanno detto gli esponenti dei partiti. I temi trattati sono quelli condivisi: salario minimo, la scuola, il lavoro e la sanità pubblica. Per Schlein, per fare un programma basterebbe solo applicare la Costituzione antifascista, è scritto tutto lì. Gli altri temi, candidature e coalizione, si vedranno a settembre. La prossima settimana invece la battaglia comune contro la legge elettorale. Linea allo studio.
4: Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Recentemente alcune frasi dello scrittore su Michela Murgia, che un'altra finalista, Teresa Ciabatti, ha ricordato durante la serata, avevano scatenato accese critiche. Sentiamo Ira Rubini.
10: Con la prevedibile ma non schiacciante vittoria del favorito Michele Mari e di Einaudi con I convitati di pietra, spietata rappresentazione di un gruppo di ex liceali milanesi che si ritrovano ogni anno a cena giocando a rimpiattino con la morte, il più noto premio letterario italiano, lo Strega, ha compiuto 80 anni con il claim Quasi una vita, dal titolo del romanzo di Corrado Alvaro che lo vinse nel 1951. Pino Strabioli, rassicurante veterano dello spettacolo, ha condotto la blanda serata TV con Gloria Campaner, musicista, personaggio televisivo e moglie di Alessandro Baricco. I sei finalisti, reduci dal tour promozionale che lo Strega da qualche anno li chiama a fare, sono stati introdotti da filmati più o meno spiritosi e da brevi interviste. Da notare un passaggio dell'intervento di Teresa Ciabatti, che ha ricordato l'amica Michela Murgia citando Valeria Parrella. Ogni epoca ha una ragazzina che si mette per traverso e nella nostra quella ragazzina è stata Michela Murgia. L'elefante nella stanza, ovvero l'acceso dibattito che nelle scorse settimane ha dilagato su social e media in seguito ad alcune frasi di Michele Mari proprio su Michela Murgia, è stato velocemente liquidato, come pronosticabile, con qualche frase a effetto. Mari ha preferito parlare soprattutto di sé. Matteo Nucci ha ricordato il dramma della Palestina. Alcide Pierantozzi ha parlato di sbilanciamento esistenziale, Bianca Pizzorno della forza delle bambine che saranno donne, Elena Rui ha passato in rassegna le vedove di Camus. Il vincitore, che ha confessato di non saper sorridere, nemmeno in questa occasione ci ha fatto tornare in mente una frase di Ennio Flaiano, il primo a vincere lo Strega. I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto, gli altri fanno volume.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 chiuso per lavori il tratto tra Barberino e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna per incidente un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare code in uscita a Santa Croce in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Go!

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Kuwait e in Bahrain sono rientrati gli allarmi dopo gli attacchi aerei lanciati dall'Iran sulle basi statunitensi che si trovano nei due paesi. Quella di Teheran è stata disposta la seconda notte consecutiva di raid americani. Il Pentagono afferma di aver colpito 90 obiettivi militari nel sud del paese. Sono stati distrutti anche due ponti ferroviari. Secondo fonti di stampa è stato danneggiato anche un ospedale, almeno 3 le vittime. Lo stretto di Hormuz resta blindato.
1: In Russia almeno 2 depositi petroliferi sono stati colpiti nella notte da un attacco ucraino, uno vicino alla città di Mayilkovsk, l'altro a Tver. Entrambi gli attacchi hanno generato incendi che non sono ancora stati domati, non è chiara l'entità dei danni. Si tratta però dell'ultimo di una lunga serie di attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe che stanno pesando sulle casse del paese. Ieri il governo russo ha annunciato il divieto di esportazione di gasolio almeno fino alla fine del mese.
0: A Milano in questi minuti il Comune e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente fanno il punto della situazione per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro per finire di spegnere le fiamme che hanno fatto alzare su quell'area, quella di Dergano e della Bovisa, una grande nube di fumo. Il Comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, da capire cosa abbia causato il rogo.
1: Stamattina all'alba una donna di 54 anni è stata trovata morta a Cinisello Balsamo, a nord di Milano. Il corpo è stato scoperto in una strada isolata. Il suo stato fa pensare che la donna fosse già morta da tempo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: In Calabria è stata sospesa la circolazione dei treni a causa di una serie di danneggiamenti avvenuta nelle ultime ore. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
1: A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese il numero di vittime continua a salire. L'ultimo dato, diffuso poco fa dal governo, afferma che i morti accertati sono oltre 3.800. Secondo le stime delle Nazioni Unite, però, il numero totale di vittime potrebbe arrivare anche a 10.000. Gli sfollati sono quasi 15.000. Oggi potrebbe riaprire l'aeroporto internazionale di Caracas, che si trova alla Guaira, la località più colpita dal sisma.
0: Quello di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, con record anche per le temperature superficiali del mare. Lo certifica il programma di monitoraggio europeo Copernicus. I dati mostrano quanto profondamente stia cambiando il clima, affermano i ricercatori, che sottolineano come i rischi di queste ondate di caldo riguardino non solo le persone, ma anche le infrastrutture e soprattutto gli ecosistemi in tutta Europa. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce. Per incidente, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto e Peretola. Rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare per incidente code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na-na-na-na.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30.
3: In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime due notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese lungo lo stretto di Hormuz. Lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa questa mattina. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato oggi il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait.
2: Una notizia arrivata in questi minuti: c'è stata un'esplosione in una fabbrica in Abruzzo, la Sabino Esplodenti di Casal Bordino, in provincia di Chieti, che si occupa di smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Le prime notizie parlano di una persona morta e un'altra rimasta ferita.
3: A Milano l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni dopo lo scoppio dell'incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. Il monitoraggio sulla qualità dell'aria proseguirà nelle prossime ore, mentre i pompieri continuano a spegnere le fiamme. Speriamo di finire presto, ma compresa la rimozione del materiale bruciato, è possibile che saremo ancora qui uno o due giorni, ha detto poco fa un caposquadra dei Vigili del Fuoco. Il comune è invitato a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, da capire cosa abbia causato il rogo.
2: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione in Calabria, dove nelle scorse ore era stata sospesa a causa di una serie di danneggiamenti. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
3: Una barca delle ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara l'ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa.
2: In Cina continua a salire il numero di vittime delle devastanti inondazioni causate dal tifone Bavi. Sono 39 i morti accertati, 9 le persone ancora disperse. La regione più colpita è quella meridionale del Guangxi. Migliaia di cittadini sono rimasti senza casa. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per incidente 2 km di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Livorno, code per incidente tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Sesto Fiorentino un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento negli scorsi anni c'erano state due stragi con 6 vittime complessive, causate anche in quei casi da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy.
3: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere 2 mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere poco fa i pompieri. Stamattina l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. Al momento resta valido l'invito del Comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. Da capire cosa abbia causato il rogo.
2: In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime 2 notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese lungo lo stretto di Hormuz, lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa stamattina. Tra gli obiettivi colpiti anche 2 ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla seconda notte consecutiva di attacchi americani con lanci di missili e droni sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in Bahrain, Qatar e Kuwait.
3: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Spiegel, nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza che deve esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. Secondo la stampa tedesca, il piano prevede la chiusura dei primi 2 stabilimenti entro 5 anni, ma entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici e i lavoratori di Volkswagen le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione.
2: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle presidenziali francesi per il 2027. Nonostante la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale.
3: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione dei treni in Calabria dopo la sospensione delle scorse ore legata ad una serie di danneggiamenti. Non è chiaro cosa sia successo, in diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi, da capire se per rubarli o come atto di sabotaggio. La magistratura ha aperto un'inchiesta.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da 1000 spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: tough luck. 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sicurezza sul lavoro. Nel Fiorentino un uomo è morto all'interno di un cantiere, sarebbe stato colpito da un macchinario. In Abruzzo una vittima per un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni. Negli scorsi anni in quello stabilimento c'erano state due stragi in situazioni simili. In Iran 14 vittime dopo la seconda notte consecutiva di attacchi da parte degli Stati Uniti. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. La crisi della Volkswagen in Germania, a rischio 4 impianti e fino a 50.000 posti di lavoro. Oggi l'azienda esamina il piano di ristrutturazione. In corso la mobilitazione di sindacati e operai che denunciano solo i lavoratori pagano la mancanza di una vera strategia industriale. A Milano si indaga sull'incendio scoppiato in un magazzino della Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro. Il comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 500 metri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo, invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con 6 vittime complessive causate, anche in quei casi, da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy. Carlo Petaccia è il segretario provinciale generale della CGIL di categoria.
1: Come è successo, come è avvenuto, non trapela nulla. Personalmente mi sto da Pescara, mi sto recando lì per capire bene, perché insomma abbiamo fatto da poco un incontro in regione per permettere alla nuova società di ripartire con le forme previste dalla legge, insomma. Però la dinamica di come è successo non trapela nulla.
0: Com'è possibile che in pochi anni si siano ripetute esplosioni così gravi in quella stessa azienda?
1: Quando mi riguarda c'è una sola motivazione: poca attenzione alla sicurezza. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto altamente pericoloso, però è pur vero che se si permettono di far lavorare questo tipo di attività, credo che ci siano le condizioni per la sicurezza per attivarla. Io credo che se sono successi questi tre, a mia memoria, tre incidenti gravi, ma mi dicono anche prima ci sono stati anche altri incidenti, credo che sia legato anche alla poca attenzione sulla sicurezza.
0: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere stamattina i pompieri, mentre l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. L'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto resta valido nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo. Da capire cosa lo abbia causato, la procura ha aperto un'inchiesta. Nel Golfo Persico prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la seconda notte consecutiva raid aerei americani hanno colpito il sud del paese con un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi nei paesi della regione. Vediamo i dettagli con Sara Milanese in studio.
2: Sì, buongiorno Andrea. Non accenna quindi a smorzarsi la tensione in Medio Oriente. Il Pentagono ha detto di aver colpito la notte scorsa 90 obiettivi militari in Iran. Secondo le autorità iraniane è stato danneggiato anche un ospedale. Le ultime due ondate di attacchi da parte degli Stati Uniti hanno ucciso almeno 14 persone, ne hanno ferite quasi 80, dice Teheran, che accusa Washington di crimini di guerra. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei, in programma stamattina rimandata di 8 ore proprio a causa dei bombardamenti. E nell'ultima ondata di attacchi Teheran ha risposto questa mattina all'alba con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait. In tutto questo il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz è tornato ai livelli minimi. Non è chiaro in questo contesto se il prossimo round negoziale tra le delegazioni dei due paesi, previsto sabato in Pakistan, resti confermato. Il conflitto infatti sembra ormai deflagrato. L'incontro però non è stato formalmente annullato. Donald Trump, che ieri aveva decretato la fine della tregua, ha detto che il dialogo resta aperto, e per il momento è tutto.
0: Grazie Sara. La Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Der Spiegel nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza per esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. I primi 2 stabilimenti saranno chiusi nei prossimi 5 anni, ma già entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici dell'azienda, i lavoratori, le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
3: A marzo si era già parlato di circa 50.000 tagli, questa è un'integrazione fino ad arrivare nei prossimi anni a circa 100.000 tagli, che è la chiusura di 4 stabilimenti. C'è da considerare che in Volkswagen lavorano circa 670.000 persone, di cui 280.000 in Germania. Volkswagen ha perso molto mercato sia in Germania che all'estero per diversi fattori, quindi lo scopo è quello di contenere i costi e cercare di tornare ad essere competitiva. IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedesco, uno dei più grandi in Europa e il più potente in Germania, sta organizzando delle proteste, in quanto il sindacato sostiene che non si possono ridurre i costi scaricandoli completamente sui lavoratori, anche perché il sindacato, come molti altri in Germania, ritengono che la crisi di Volkswagen arrivi da investimenti sbagliati, da una strategia industriale sbagliata, e Volkswagen rimane un po' indietro sull'innovazione, sull'elettrico. Le macchine, le automobili cinesi riescono ad essere molto più competitive, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche della tecnologia.
0: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027. Nonostante la condanna in secondo grado nei giorni scorsi sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36%. Il servizio da Parigi.
4: Marine Le Pen, giudicata colpevole di aver istigato, organizzato e diretto un sistema premeditato, duraturo ed efficiente di appropriazione indebita di fondi pubblici, nello specifico quelli del Parlamento europeo. Detta altrimenti, di essere stata capo di un'associazione delinquere, condannata senza se e senza ma, in primo grado e in appello. Eppure Marine Le Pen, candidata all'elezione presidenziale della primavera prossima. E malgrado il sarcasmo opportuno, per non dire legittimo, dei suoi detrattori che denunciano il partito che pretendeva avere la testa alta e le mani pulite, oggi con le mani sporche, la testa bassa, i primi sondaggi fatti d'urgenza dopo il suo annuncio di candidatura martedì sera la incoronano come la grande favorita del primo turno al 36%, in aumento significativo e immediato di 4 punti. Gli stessi sondaggi che danno il candidato di centrodestra Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron, al 19% e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, al 15%. Insomma, fiato alle trombe e avanti tutta per la pregiudicata Marine Le Pen, che sbandiera un programma nazionale autoritario per una giustizia più reattiva, severa e intransigente, pene più dure e irriducibili e più gente in carcere. Ironia della sorte, a proposito di giustizia più reattiva, i giudici della Corte di Cassazione hanno annunciato fare tutto il possibile per giudicare il ricorso in Cassazione sospensivo della pena presentato da Marine Le Pen entro aprile, prima della scadenza elettorale. E dunque, in caso di rigetto del ricorso di Marine Le Pen a qualche giorno dal primo turno, la candidata dovrebbe scontare la pena e indossare per la fine della campagna un molto ingombrante braccialetto elettronico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Italia, alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia hanno annunciato procedure accelerate per 2 leggi che riguardano l'immigrazione. La prima, presentata dal partito di Salvini, elenca una serie di reati che impedirebbero di ottenere la cittadinanza italiana e altri che porterebbero a perderla. La seconda, sostenuta dal gruppo meloniano, tocca sia questo tema sia quello delle espulsioni, ipotizzando di far scontare nei paesi di origine le pene decise per le persone di origine straniera condannate in via definitiva a più di un anno di carcere. Il contesto è quello della pressione dell'ex generale Vannacci sulla destra di governo. Sentiamo Alessandro Braga.
5: sarà il binario principale su cui i partiti di governo, ad esclusione di Forza Italia, si muoveranno nei prossimi mesi, da qui fino alla fine della legislatura. La gara a chi, su un tema sensibile come l'immigrazione, si spingerà più a destra. È l'effetto Vannacci, anche se nessuno è disposto, se non i vannacciani, ad ammetterlo. L'accelerazione che Lega e Fratelli d'Italia hanno impresso alle loro proposte di legge in tema di cittadinanza hanno un unico obiettivo: non lasciare il monopolio della lotta all'immigrazione all'ex generale, che dalla sua posizione privilegiata di opposizione può alzare i toni quanto vuole, aumentando consensi in vista delle politiche. E così, volenti o nolenti, Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini si trovano costretti alla rincorsa. Ma se per la Presidente del Consiglio questa è un'opzione tra le altre, per il leader leghista sembra essere la strada obbligata, se non vuole che la sua carriera politica volga inevitabilmente al tramonto, stretto tra la concorrenza spietata di Vannacci e il malumore dell'ala nordista della Lega. La strategia di Salvini è chiara e la si vede anche nel cambio di tattica usata nella sua propaganda social, dove sono tornati toni più aggressivi addirittura il termine ruspa, simbolo dell'età d'oro salviniana. Il capitano da qui al termine della legislatura deve recuperare consensi e popolarità, e visto che non potrà farlo dall'agognata poltrona del Viminale, dove appare improbabile se non impossibile che Meloni gli permetta di tornare, lo dovrà fare calcando la mano sul tema a lui più caro, quello dell'immigrazione. Ma sembra un campo sempre più affollato, dove sarà difficile ritagliarsi un ruolo da protagonista.
0: Entro 6 mesi il Ministero dell'Interno dovrà portare a termine una ricognizione della situazione nei CPR, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale e all'analisi degli episodi critici che si sono verificati con maggior frequenza negli ultimi 5 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto un nuovo ricorso sui centri di permanenza per i rimpatri presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui fa parte l'avvocato Salvatore Fachile.
6: Questa è la seconda puntata della serie. Un mese fa abbiamo ottenuto una sentenza molto importante da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto il nostro ricorso, in cui lamentavamo che il capitolato di spesa per i CPR, quel quadro dell'appalto che serve per dare la gestione dei CPR a dei soggetti privati su cui basare l'appalto, era privo di regole precise da imporre all'ente privato che va a gestire. Questo crea inevitabilmente grandi margini di discrezionalità e grandi danni, perché nel caso c'è lo Stato ha sempre delle regole, l'ente gestore è un soggetto privato, quindi se l'ente gestore non assume degli obblighi con lo Stato tramite una gara d'appalto, non ha gli obblighi. Il Consiglio di Stato fa una sentenza molto importante in cui si dice: attenzione, effettivamente mancano le regole, la pubblica amministrazione deve cercare di regolamentare il comportamento degli enti in maniera molto dettagliata, quindi ha bisogno di fare una grossa istruttoria prima di creare un capitolato di appalto. Il governo subito ha reagito emanando un nuovo capitolato d'appalto, che però, al nostro giudizio, altro non faceva che dare una sorta di aggiustamento solo formale. Il Consiglio di Stato oggi ci dice: è vero, il Ministero ha fatto soltanto un'operazione di maquillage, cioè non è stata fatta un'istruttoria reale per capire quali sono le problematiche e quindi le soluzioni sul tema del diritto alla salute nel settore dei CPR.
0: Una barca della ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara la ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa, definendoli responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'indagine è quella dei giorni scorsi, in cui sono stati arrestati 2 ex membri dei servizi segreti italiani. Mosca continua a usare armi ibride per attaccare l'Occidente e il nostro paese, ha detto stamattina Tajani. Il ministero degli esteri russo ha fatto sapere che risponderà alla decisione presa dal governo Meloni. Treni in ritardo e cancellazioni in Calabria, dopo che nelle scorse ore c'era stata una sospensione della circolazione ferroviaria per una serie di danneggiamenti. In mattinata le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione. In diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi. L'ipotesi principale è che si sia trattato di furti di rame. Il ministro dei trasporti Salvini ha commentato, citando altri fatti avvenuti in passato sulle linee ferroviarie, compresi dei sabotaggi, e ha fatto riferimento anche ai problemi legati ai lavori di questi giorni nella zona di Firenze. Se ai disagi si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi, spero non ci siano motivi politici, ha detto il capo della Lega, nonostante appunto sembri probabile che in questo caso si sia trattato di furti, non di sabotaggi. È morta la cantante gallese Bonnie Tyler.

Tyler aveva 75 anni, era ricoverata da settimane in ospedale per recenti gravi problemi di salute. La sua voce roca è stata tra quelle che hanno segnato gli anni Ottanta, da It's Her Age a Total Eclipse of the Heart, che sentiamo in sottofondo. Ha venduto milioni di dischi, diventando una delle icone del rock pop internazionale.

0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 15.30.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

She got a rosy future in her juicy couture. Ladybug.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico.
2: E rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud.
1: Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio DJ,
1: Radio 3 Network, DJ Master Mix. Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino al 17 tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1, quelli a tratti per traffico tra Calenzara e B1 variante. Ci troviamo nella carreggiata in direzione Bologna. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni percorrenti la linea Pisa Roma potranno superare ritardi, modifiche e cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre guasto tecnico, passaggio a livello nella stazione di Montecatini Terme. Anche in questo caso i treni interessati sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo la fine della tregua tra i due paesi. Teheran ha fatto sapere che c'è stato un raid americano vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Sarebbe il primo diurno dopo due notti di bombardamenti. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime 24 ore ci sono anche due ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar e Kuwait, e anche la Giordania ha detto di aver intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. Intanto in Iran, a Mashhad, è iniziata la cerimonia di sepoltura della salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Era in programma stamattina, ma è stata rimandata di diverse ore a causa dei bombardamenti statunitensi.
3: Il presidente palestinese Abu Mazen ha convocato elezioni legislative per il 28 novembre. Il Consiglio legislativo palestinese, rinnovato per l'ultima volta 20 anni fa con la vittoria di Hamas, non si riunisce dal 2007. Non è ancora chiaro come si svolgeranno le votazioni, che dovrebbero coinvolgere sia la Cisgiordania e Gerusalemme, sia la Striscia di Gaza. Striscia di Gaza in cui, nell'ultima giornata, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 8 morti e 17 feriti.
2: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta nell'esplosione delle esplodenti Sabino di Casal Bordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3. L'azienda, che lavora per la NATO e il Ministero della Difesa, era stata luogo di altri incidenti, il più grave nel 2020, sempre con 3 morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
3: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Teslarutiti, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e 2 figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
2: La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci in provincia di Ascoli il 19 dicembre 2024. L'uomo era accusato anche di maltrattamenti, lesioni e tortura.
3: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. Ieri FIM, FIOM e WILM avevano chiesto la convocazione urgente del tavolo entro il 15 luglio. Della trattativa sulla vendita non si sa più nulla. La fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. Dal governo da settimane è calato il silenzio, era il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
2: Il Tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato a 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro, un uomo imputato per insulti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Erano questi i primi processi di una maxi inchiesta della Procura che vedeva imputate 8 persone accusate di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente tra Piombino Variante e Sasso Marconi in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Valdarno e Arezzo. Verso nord, code a tratti, questa volta per traffico, tra Calenzano e Piombino Variante di Valico. Ricordiamo inoltre la chiusura per lavori tra Aglio e Roncovilaccio verso nord fino alle 17 di questo pomeriggio. In Fipili, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Trassigna in direzione Firenze, ancora rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, proseguono i provvedimenti di circolazione per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni in linea registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Mashhad, in Iran, sono le ultime ore dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei dopo giorni di celebrazioni. La tumulazione del leader è stata rimandata nel pomeriggio per gli ultimi attacchi con gli Stati Uniti dopo la fine della tregua tra i due paesi. L'ultimo raid ha colpito la zona vicino alla centrale nucleare di Bushehr e tra gli obiettivi colpiti dagli americani nelle ultime 24 ore ci sono anche due ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e in Giordania, con i Pasdaran che hanno promesso una risposta schiacciante e detto che i bombardamenti mettono a rischio la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Il Cremlino ha risposto all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per la produzione dei sistemi di difesa Patriot. Lo sappiamo, ha detto Mosca, che però ha sottolineato come gli Stati Uniti vogliano contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che arrivano anche nonostante il sostegno NATO ribadito all'ultimo vertice ad Ankara.
2: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato poi il ministro degli esteri Tajani. In seguito a questa decisione, lo stesso ambasciatore russo ha irriso le autorità italiane dicendo che non sono all'altezza di Putin e di Lavrov.
3: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta nell'esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati tre. L'azienda, che lavora per la NATO ed il Ministero della Difesa, era stata luogo di altri incidenti. Il più grave nel 2020, sempre con tre morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
2: E oggi c'è stato un altro morto sul lavoro, Cornel Teslaro Titi, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e due figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
3: Un incendio in una fabbrica di scarpe nella città cinese di Xinjiang ha ucciso almeno 28 persone. Lo riportano i media locali, che parlano anche di molti dispersi. Xinjiang, nella provincia di Fujian, Cina sudorientale, è nota per la produzione di calzature e produce circa un quinto delle scarpe sportive al mondo. Nelle fabbriche della città, secondo alcune inchieste giornalistiche, lavorerebbero in condizioni di sfruttamento anche molti appartenenti a minoranze etniche, in particolare uiguri.
2: Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Open up a bottle. And I'll close the shades.

state of deep contemplation of this natural information.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1. In the mix.
3: Super classifica friendly. La chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow. A cura di Play DJ.
4: Siete pronti? Siete caldi? Io di sicuro. E anche Mordicchio, che da fucsia dopo il weekend in Versilia è tornato color melanzana. Ti dona davvero. Ma lo sapete che siamo giunti alla semifinale di questa edizione Summer 2026 della Super Classifica? Oggi scopriremo le posizioni raggiunte dalle hit in gara per questa semifinale. Ma sempre da questa sera iniziano le votazioni per arrivare alla finalissima di giovedì prossimo, con la proclamazione della hit vincitrice di questa edizione. Quindi mettetecela tutta, seguite il profilo Instagram di Ciao Gender, visionate fino a lunedì le stories con i video promozionali delle hit e cliccate su up o su down per farle salire o scendere, è molto semplice. E poi solo per la finalissima verranno aggiunti e sommati tutte le altre modalità di votazioni, quindi i like ai video promo delle hit, le condivisioni e i commenti. Anche quelli avranno una funzione molto importante, potrebbero stravolgere tutto. Ma dedichiamoci a questa semifinale che prevede colpi di scena. Io volevo fare un grande saluto a voi radioascoltatori e followers che ci seguite sempre con grande affetto, e al team di GRN che ospita la Super Classifica Friendly la domenica in replica alle ore 14, e naturalmente Radio 3 Network che ci ospita dal 2017 il giovedì alle ore 18, e naturalmente anche a Mordicchio che oltre a seguire la regia mi sopporta. Ed allora lo facciamo contento il nostro Mordicchione? Sì, perché ora partiamo subito con la posizione più bassa raggiunta di questa settimana. Perdono una posizione ed aprono la super classifica Friendly Summer 2026 di questa settimana Mucca Assassina e Cantoscena con Disco Drama, in discesa alla posizione numero 28.

Mucca Assassina e Canto Scena con Disco Drama, in discesa questa settimana alla posizione numero 28. Ma cosa sta succedendo agli amici del Mucca Assassina e Canto Scena? Su su, dai, fateli salire, eh. Invece di posizioni ne guadagna una e troviamo alla numero 27 Narciso con Disordine Aurora, mentre di posizioni ne perde due e troviamo alla numero 26 Sacranè con Nudo.

0: Torino con riparo stabile questa settimana alla posizione numero 25. In netta discesa però troviamo Gemelli con Ehi Ciao Bellissimo, che lascia la posizione numero 13 della scorsa settimana e scende alla numero 24. Uno scivolone,
1: Ciao Bellissimo!

0: Gemelli con Ehi ciao bellissimo in discesa questa settimana alla posizione numero 24 e perdono 5 posizioni Sana Nasciari con Fuori fase e li troviamo in discesa alla numero 23.
1: Ho sbagliato

Sanana Shari con Fuori Fase in discesa questa settimana alla posizione numero 23. In salita Claudio Fabiani con Catartico, che lascia la posizione numero 26 per salire alla numero 22. Invece di posizioni ne perde 7 Diamante con Me Sento Male, che scende alla numero 21. Ed abbiamo una caduta rovinosa anche per Ricky Cellini con L'Amore Domani, che dalla posizione numero 10 scende alla numero 20. Cosa è successo? Tutte hit che avevano raggiunto ottime posizioni nelle ultime settimane, con Diamante in continuo calo, sì è vero, ma con un exploit di Ricky Cellini subito perso però questa settimana. E questo purtroppo è il gioco della superclassifica, E andiamo a scoprire chi questa settimana si trova alla posizione numero 19. Ecco, in questo caso una piccola rimonta di Marco Grey con Gravità, che di posizioni ne guadagna 4.

Marco Gray con Gravità in salita questa settimana alla posizione numero 19 e anche Mark in the Dark con Calypso di posizioni ne guadagna 3 e lo troviamo alla numero 18.

Mark in the Dark con Calypso in salita questa settimana alla posizione numero 18, e troviamo stabile la posizione numero 17 Pasqualino Maione con Sbagliato.

Pasqualino Maione con Sbagliato stabile alla posizione numero 17. E alla numero 16 troviamo stabili anche i Chromatic con Distraction.

0: Chromatic con Distraction, questa settimana alla posizione numero 16, che concludono questa prima parte della super classifica Friendly Summer 2026 di questa settimana. Tra poco scopriremo le restanti 15 posizioni e entreremo in top 10, poi in top 5 e poi il podio e naturalmente la hit vincitrice di questa settimana. Quindi pochi minuti di break, spazio alle news e torneremo più carichi e accaldati che mai. Vai Mordicchio, linea alla regia.
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud rallentamenti tra via 1 Variante e Badia e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In via Infipili permangono 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Strassigna in direzione del capoluogo. Sempre in Fipili coda in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Rallentamenti per traffico tra San Miniato e Santa Croce in direzione mare, tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Prima di salutarci ricordiamo i provvedimenti di...
1: Stai ascoltando Radio 3 Network,
4: Popolare Network.
5: Alle 18.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Nuova escalation nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare, attaccate anche diverse infrastrutture. L'Iran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Mosca fa buon viso a cattivo gioco sulla concessione della licenza dei Patriot a Kiev. Gli Stati Uniti vogliono comunque contribuire alla pace, dice il Cremlino. La priorità è di salvare il rapporto con Donald Trump. Tra Roma e Mosca è giallo diplomatico. Esposti e espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende con i leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. È stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Morto sul lavoro anche a Firenze, un operaio edile schiacciato in un cantiere. Volkswagen è in corso la riunione fiume del Consiglio di sorveglianza con l'annuncio di altre 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume. Manifestazioni in tutti i siti produttivi. Rogo del magazzino Bartolini a Milano, aperta un'indagine per incendio doloso. La procura vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario. Le fiamme sono quasi completamente spente, restano attivi gli ultimi focolai. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.
0: E ripartiamo belli carichi per scoprire le restanti 15 posizioni raggiunte dalle hit in gara per questa settimana. Io vi ricordo che questa è la semifinale, quindi la prossima sarà una super finalissima, dove eleggeremo la hit vincitrice di questa Summer Edition 2026 della super classifica Friendly. Quindi avete a disposizione questi giorni fino a lunedì sera per rilasciare la vostra preferenza e voto. E per l'occasione la tipologia di votazione aumenta, perché verranno calcolati like, le condivisioni e i commenti ai post dei video promo delle hit, che potete trovare da settimane ormai sul profilo Instagram di Ciao Gender. Quindi sbizzarritevi e fate volare in alto le vostre hit preferite. E noi allora ripartiamo, no? Siete pronti? Dai, sì, certo che sì. E allora vai!

Partiamo dalla posizione numero 15, dove troviamo Massenzio con Fluido in lieve discesa, mentre con una bella rimonta dalla numero 22 sale alla numero 14, Amelia, con Male di te.

0: Amelia con Male di te in grande rimonta e quindi in salita questa settimana alla posizione numero 14. In salita anche Loi con Bra, che di posizione ne guadagna 2 ed arriva alla numero 13. E grande rimonta anche per Camilla con Las Vegas, che di posizioni ne guadagna 7 ed arriva alla numero 12.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobe in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente distante

Camilla con Las Vegas in salita questa settimana alla posizione numero 12, mentre al numero 11 in piccola discesa, che perde 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana, troviamo Popa con Dove andiamo a ballare questa sera? Dove andiamo? Popa, diccelo te.

Popa con Dove andiamo a ballare questa sera, in discesa questa settimana alla posizione numero 11 ed entriamo in top 10 con le 10 posizioni più alte. E questa settimana troviamo subito alla numero 10 Diego Spice con Sono un miracolo.

Diego Spice con Sono un miracolo, che torna in top 10 questa settimana, in salita alla posizione numero 10, e resta stabile Andromeda con Rumore alla numero 9. E invece perde due posizioni Coccilia con Ma che è sto schifo, che scende alla posizione numero 8. E restano stabili alla numero 7 Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storia.

Riccardo Remedio e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca, stabili questa settimana alla posizione numero 7. E perde due posizioni anche Michele Coletta con Balliamo Piano, che lascia la top 5 e scende alla posizione numero 6. E prima di conoscere le hit all'interno della top 5, prendiamo un po' di fiato, no? Alcuni secondi, e ripassiamo le modalità di votazione. Vai Mordicchio! Interagire con la super classifica Friendly è semplicissimo. Dal giovedì al lunedì sul profilo Instagram di Ciao Gender potete trovare le stories con i video promozionali delle hit in gara. Potete lasciare la vostra preferenza cliccando su Up, che permetterà alle hit di salire di classifica, o Down per farle scendere. E non solo, anche la condivisione è importante. Taggate sempre Ciao Gender, che anche quelle verranno conteggiate come punteggio. Buon divertimento e buona preferenza! Oh!

0: e stiamo per entrare in top 5 e non intende lasciare la quinta posizione. Emilio Carrino con Atazagorafobia, che resta stabile questa settimana appunto alla posizione numero 5.
1: Non

E qui è una rimonta incredibile, eh? I followers e i fan sono scatenati, perché sono riusciti a far salire di 16 posizioni, pensate un po', questa hit dalla numero 20 della scorsa settimana l'hanno fatta volare fino alla numero 4 e quindi entra in top 5 Immanuel Casto con Amore Alieno, incredibile.

Posizione numero 5 Emilio Carrino con Atazagorafobia. Posizione numero 4 Emanuel Casto con Amore Alieno. Posizione numero 3 Nikito con Uomo Muto. Posizione numero 2 Mehid con What You Say. Posizione numero 1 Hibol e Sismoster con Troppe Lettere.

0: lavoratori che non sanno il sigillo.
1: È una super classifica quella di oggi, con alcuni colpi di scena, con un podio bello saldo e deciso, ma sono sicuro che giovedì prossimo alla finalissima, altro che colpi di scena, perché tutto potrebbe ribaltarsi. E allora, veniamo a noi, da stasera fino a lunedì avrete la possibilità di interagire per l'ultima volta con la modalità up e down, quindi sul profilo Instagram di Ciao Gender potete trovare i video promo delle hit e lì basterà cliccare su up o down per far salire o scendere di posizioni. In più avete la possibilità di far accumulare punti alle hit preferite lasciando il like ai post dei video promo, che potete anche condividere e commentare, perché quelli sono punti che verranno calcolati proprio per la finalissima. Quindi i giochi iniziano a farsi serie. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata in replica domenica su GRN alle ore 14, mentre per la finalissima io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 18 su Radio 3 Network. Lady J e Mordicchio vi salutano. Saluti anche da Miss Piggy Vamp, che è stata impegnata ad organizzare un altro Pride, io non so quando, non so come, però si sa che sarà in uno dei mega negozi del Gaia Store. E questo ci ha anche permesso di andare belli fluidi durante tutta la puntata, senza interruzioni da parte sua. Ma non facciamoglielo sapere, perché sennò magari si incavola. Dall'acqua park del Gaia Store è tutto. A giovedì prossimo e buona serata.
2: Super classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
3: Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento sulla Firenze Pisa Livorno, 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Signa in direzione Firenze per un incidente. In A1 code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord verso il bivio con la variante di Valico, direzione Bologna. Passiamo ai treni sulla linea Pisa-Roma. Per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede tra Vada e Cecina, i treni stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla linea della costa permangono i ritardi dei regionali. Il 41-32 viaggia con 160 minuti di ritardo, il 19-434 70 minuti di ritardo. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the stars.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network
1: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.
2: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di...

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump parla con Netanyahu per coordinarsi sulle prossime mosse dopo aver attaccato l'Iran vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Teheran ha risposto colpendo le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa degli attacchi, il controllo di Hormuz. Intanto la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Il tema sono i militari accusati di spionaggio che sono stati espulsi. Volkswagen annuncia altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Oggi manifestazioni in tutti i siti produttivi. Mentre in Italia, a Chieti, è morto un lavoratore in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima in 6 anni nell'azienda, da poco acquistata da un'azienda turca e guidata da un generale dell'esercito italiano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata Donald Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti. Lo ha fatto sapere la testata statunitense Axios. Dopo la giornata in cui sono stati registrati diversi nuovi attacchi sull'Iran, Teheran ha confermato l'attacco vicino al sito nucleare di Bushehr, aggiungendo che sarebbe stato colpito un impianto militare. In risposta all'attacco, Teheran ha preso di mira le basi militari statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità rimane il controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra che ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: Nel contesto della ripresa degli attacchi si è svolto l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, con la sepoltura del leader. Una prova di forza per Teheran, sia internamente e sia nei confronti del rivale statunitense. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa, e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2 o 3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire: no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio nelle posizioni Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza e si chiama Vannacci. Prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
0: E passiamo alla Volkswagen. In una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie e manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
5: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però Per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Raue.
0: A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in soli 6 anni. La esplodenti Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquistata da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
6: Carlo Piscopo, 57 anni, è la persona morta all'esplodenti Sabino di Casalbordino. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3, e non era il primo. Nel 2020 altri 3 morti, ma al processo nessun responsabile. Quello per la strage di 3 anni fa è in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: E domani saranno 50 anni dal disastro di Seveso che spinse gli stati dell'Unione Europea ad adottare la direttiva Seveso per la prevenzione di grandi rischi industriali. Nel Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla diossina che fuoriuscì dall'industria chimica ICMESA, arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la cerimonia commemorativa, insieme a Mattarella, ci sarà anche Giuseppe Cassina, sindaco di Seveso negli anni della ricostruzione dopo il disastro. Il tutto anticipato da un flash mob vicino all'unico albero che non è stato distrutto a causa delle contaminazioni, mentre diverse case vennero rase al suolo e ricostruite altrove. E siamo in chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore. Da domani le previsioni sono di aumento delle temperature, in Italia, in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia con decine di dipartimenti in allerta, in Gran Bretagna con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo, Copernicus, ha certificato che il mese di giugno è stato il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles, però, la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
7: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

da me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: vince, la democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: where we meet.
1: In our sleep.
0: Where we meet.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.